Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia.

modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario Tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale, fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cerodex Radio, il notiziario tech. Oggi 30 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Mentre attualmente Nvidia e AMD dominano i titoli di attualità, la battaglia per la supremazia nell'intelligenza artificiale si sta spostando verso un diverso gigante dei semiconduttori. Gli analisti del settore sottolineano sempre più il ruolo critico dell'hardware integrato e dei chip personalizzati come la prossima grande frontiera nella corsa agli armamenti dell'intelligenza artificiale. Questo spostamento suggerisce che i vincitori finali non saranno solo coloro che producono i chip più veloci, ma chi saprà fornire l'infrastruttura più efficiente e verticalmente integrata per alimentare la prossima generazione di calcolo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha congelato i fondi statali per le telecamere di sorveglianza Flock Intelligenza Artificiale a seguito di un'ondata di proteste pubbliche. La decisione arriva dopo la pubblicazione di un rapporto che rivela come lo Stato abbia speso oltre 30 milioni di dollari per questa tecnologia, finanziata in gran parte da una piccola commissione aggiunta alle polizze assicurative. Questa mossa mette in pausa l'espansione del sistema automatico di riconoscimento delle targhe in tutto lo Stato. L'iniziativa Intelligenza Artificiale for the People offre l'accesso gratuito a strumenti di intelligenza artificiale per chi è disposto a investire nell'apprendimento della tecnologia. Per partecipare, i candidati devono completare un percorso strutturato composto da 6 moduli specializzati. Questo programma mira a democratizzare l'intelligenza artificiale fornendo competenze pratiche e risorse a un pubblico più vasto. Ora è possibile eseguire potenti modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente sul proprio hardware, trasformando il computer personale in una postazione di lavoro privata per l'intelligenza artificiale. Ospitando questi modelli localmente, è possibile interagire con un assistente digitale senza che i propri dati lascino mai il dispositivo o vengano condivisi con server di terze parti. Questa configurazione rappresenta un importante passo avanti per gli utenti che desiderano conciliare la praticità dell'intelligenza artificiale generativa con una rigorosa privacy dei dati. È tutto per ora, grazie dell'ascolto e buona musica su Cerodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardi in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai BioScience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nairobi Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Celodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Celodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardi in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nairobi Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di In July and August, Washington tightened restrictions on foreign-made advanced robotic systems and imposed steep tariffs on imported drones and their components, citing national security concerns. The drone tariffs take effect in September, with additional component tariffs following in 2076. These moves are part of a broader USS strategy. The era of simple AI chatbots is giving way to autonomous agents capable of executing complex multi-step business workflows with minimal human oversight. Unlike traditional software that follows rigid code, these agents dynamically decide which tools and apps to use to achieve specific goals. However, this shift creates a significant security challenge. For these agents to operate safely across enterprise systems, they must be granted their own distinct digital identities. Establishing a clear identity for every agent is becoming a critical prerequisite before organizations can effectively secure them with traditional security gateways. NeoCloud Lambda has secured $1 billion in private debt to bolster its high-performance computing infrastructure. The funding will be used specifically to acquire a massive supply of NVIDIA AI chips, which the company plans to lease to tech giant Microsoft. This latest financing move highlights the staggering capital requirements and the intense competition currently driving the global AI boom. That's all for now. Thanks for listening and enjoy the music on Cellodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica.

con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nairobi Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nairobi Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nairobi Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardi in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, NeraIB Oceans, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai BioScience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cellodex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 31 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cellodex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.

Cielo Dex Radio, il notiziario tecnologico. Oggi è il 21 agosto 2026. Ecco le principali notizie dal mondo dell'intelligenza artificiale. Gli investitori che vogliono capitalizzare sul boom dell'intelligenza artificiale stanno rivolgendo l'attenzione agli Exchange Traded Funds, o ETFO, come metodo per diversificare i propri portafogli. Grazie a soglie di ingresso basse, questi fondi consentono ai singoli individui di ottenere esposizione a una vasta gamma di aziende guidate dall'intelligenza artificiale senza il rischio di selezionare singoli titoli azionari. Detenendo questi asset a lungo termine, gli investitori mirano a cavalcare l'onda dell'integrazione tecnologica in settori come la sanità, la finanza e la produzione industriale. La società svizzera di biotecnologie, Nerai Bioscience, sta attirando l'attenzione nel settore dell'ingegneria genetica con una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per l'ingegneria proteica ad alta produttività. Sfruttando l'intelligenza artificiale, l'azienda è in grado di progettare e ottimizzare rapidamente nuovi strumenti CRISPR, accelerando significativamente lo sviluppo di tecnologie precise per l'editing genico. Questa innovazione, recentemente inserita tra le 100 migliori innovazioni svizzere, mira a semplificare la creazione di terapie di prossima generazione per malattie complesse. Nei mesi di luglio e agosto, Washington ha inasprito le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di fabbricazione estera e ha imposto pesanti dazi sui droni importati e sui loro componenti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale. I dazi sui droni entreranno in vigore a settembre, seguiti da dazi aggiuntivi sui componenti nel 2027. Queste misure fanno parte di una strategia più ampia degli Stati Uniti. L'era dei semplici chatbot, basati sull'intelligenza artificiale, sta lasciando il posto ad agenti autonomi, capaci di eseguire flussi di lavoro aziendali complessi e articolati con un intervento umano minimo. A differenza dei software tradizionali che seguono codici rigidi, questi agenti decidono dinamicamente quali strumenti e interfacce di programmazione utilizzare per raggiungere obiettivi specifici. Tuttavia, questo cambiamento crea una sfida di sicurezza significativa. Affinché questi agenti possano operare in modo sicuro all'interno dei sistemi aziendali, devono essere dotati di proprie identità digitali distinte. Stabilire un'identità chiara per ogni agente sta diventando un prerequisito fondamentale prima che le organizzazioni possano proteggerli efficacemente con i classici sistemi di sicurezza. NeoCloud Lambda ha ottenuto $1 miliardo in debito privato per potenziare la propria infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. Il finanziamento sarà utilizzato specificamente per l'acquisto di una massiccia fornitura di chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia, che l'azienda intende affittare al gigante tecnologico Microsoft. Questa ultima operazione di finanziamento mette in luce le enormi necessità di capitale e l'intensa competizione che sta attualmente alimentando il boom globale dell'intelligenza artificiale. È tutto per ora. Grazie dell'ascolto e buona musica su Cielo Dex Radio.